0: folla, foca, folla.
1: Nai, bula, adro bula, adi tu kya hai?
0: Nai, roka bula.